0: Kenya FM.
1: Hokal bukau. Mo waral ma joy ko. Tabgil ara di souf te sax joy nako. Cheikh Sidi Mohamed.

ciléere mbo ti ragaram di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam xamam di ma amal lu ma amul lu wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangooyamoo ki ndigalam di ma yaral di ma defal.